si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Sto giocando giù per aria!
2: Zitto, zitto!

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: si dona di letto e s'accorda nel magico tetto, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i periti che fremano in corpo,
1: abbandoni e
0: tenga il maglianimo
1: a me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: se ancora al fatidico te sì. Per un disco legge si scherzi sì. Ma è la vita più cara non è
1: a proteggere il magnore.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credenza?

per salvarti da lor che gelati lassù dalle mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

sento l'orma dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvare!

i suoi fuggiosi arrei da via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidante

0: io ardite abbiamo ardite bellezza ardite abbiamo ardite e silenzio silenzio
1: silenzio
0: silenzio ed ardir
1: silenzio
0: partite

tue vanne, che in memore la mia clemenza plia, ma ciò di te ascoltami, odio un consiglio

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cane.

sui tre fogli importanti servi qualche nota, un segreto, a affidarli temi.

0: sper in van, senza timore o mai, libre in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano!
1: Ma chi combatti?

Così, così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: sano infortunio non v'è. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela!
1: Che detto
0: vai farlo?

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

avesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio aver

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Sei troppo altiero.

falta si rivedo giù, se volete io non vi penso, che non ho la ragione. Giocando con le mani,

prova rinvenir potessi. Vediam. Viva un ritratto su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.